0: sei della Vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te, siamo
1: tanto hate, non
0: una
1: sei di
0: famiglia.
1: Puccà. Tanto hate, non sei di Puccà. Sei di Puccà, non sei di Puccà.
0: Io ci sono sempre per te.